0: credo in te.
1: Io credo in mio paese.
2: Io credo in un milagro.
0: Ho creduto una felicità eterna.
3: Io credo che creer vale la pena.
4: I believe in peace.
5: Io credo in los recuerdos de mis abuelos.
6: Io credo nel poder de mis abrazos.
7: Io credo in un mañana mejor.
8: Io credo in la risa.
9: Yo creo